0: ancora.
1: Te vabbè, figliai, che da adesso? Te can, te c'è il mutan per te che c'è che tu d'ora? Ora mi sciogliamo che ci fa e ma che ne amaro lo me. Ne voglio un coio ho bisogno, ma ne ma solo voi siamo andati a quel mito e differenza siamo andati a quel mito a Hosnar. Te c'è il modello per te che c'è il mondo tutto. Non è che te l'arlo, non è mamma può farmi quello che ne è. Io non voglio... A mo giorni è per questo c'è. Ma se io non voglio che fare questo, per ti dico la bu, la zic, mi intro arnic.